cosa dici? Fai il grosso con gli amici? Mentre sei a casa che digiti? Ti sto rubando la bitch? Oh damn, sono un fire. È la vibe. E te come mai? Odi la life.

photoshopparli. Non capisco cosa dici. Fai il grosso con gli amici. Mentre sei a casa che digiti. Ti sto rubando la bitch. Oh damn, sono un fire. È la vibe. E te come mai? Odi la life.

strada, ma portati due Don Peluminus. Un momento importante, la musica di DJ Clone, Speranza.

0: Forse.
1: Hey. Yeah.
2: Penny X.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e un mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano, mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: dischi, fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzi.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile? E

parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene. Per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

Una luce nel buio, la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

Ma dammi concedi l'ultimo tango, è sempre da fare il tuo cuore intatto. Il mio è pieno di solchi come la luna, facciamo due passi se non diluvia. E guardami dentro se trovi tempo, rimani o scompari a tuo

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Oggi fuori c'è bel tempo, mi diverto con ben poco. Passa un sole che mi scalda, un sole che mi scalda. Ogni cosa c'è il suo tempo, io la vivo come un gioco. Però perdo troppo spesso, forse perdo troppo tempo. E tu mi parli dei tuoi problemi, dei tuoi mali, dei tuoi sedi, dei tuoi forse. Come stai con chi ti vedi? Io che rido, che fingo che tutto sia ok. Ma se mi guardi negli occhi ci vedi un problema più grosso di me.

mia vita intera contro vento. Scrivo cose come passa il tempo, come passa il tempo, quando ci si diverte. Giuro non mi diverto da un po' con te. È come un triangolo di sacchiere. Abbiamo due lati uguali, ma uno è diverso e più grande di noi.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

dovresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Tra

0: What's up, Dolce?
1: Hey, girl.
0: You know, it's been a

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ay, qué dolore.
1: Oggi non vado, l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza.

pace, mia poggia, lei era troppo acida, era ace, albicocca, elastico, Ronnie al Barça, schiavo di me stesso, Dani poi mi ammazza, mi dicono credici, ma sono così fatto che sembro rifatto, sembro Antonella Clay.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

No.

La mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

Facciamo gara a chi piange di più. Sono più triste di te, ma vinci sempre tu.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la migliore. Questa vale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni. La quinta in due giorni.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like,
2: yo,
1: yo, my men and my women, don't forget about the dean, is it out the most the king, yo, it's about a thing, yo,
3: you feel real

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente.

0: Radio.
1: Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

quella landa desolata ha bisogno di pazzi.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la stanza delle meraviglie in cui vi porto a zonzo tra chicche musicali, ospiti che propongono inediti punti di vista, aneddoti bizzarri, storie meravigliose, eccetera, eccetera. Io sono Giada Arena, qui siamo su No Name Radio. Mi trovate tendenzialmente in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, ma come forse avrete constatato da voi, ieri non siamo andati in onda. Perché? Perché questo weekend siamo stati al Salone del Libro di Torino. Bellissimo, partecipatissimo, tante facce amiche, tanti incontri che mi ha fatto piacere vivere e soprattutto domenica pomeriggio ho avuto una bellissima conversazione con Davide Toffolo, già frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ma anche fumettista iconico della scena underground italiana, che insieme a Giulio D'Antona, altro scrittore autore veramente interessantissimo di cui sono molto fan, hanno pubblicato un bellissimo fumetto, una graphic novel che racconta l'incredibile storia di Gian Giacomo Feltrinelli, e abbiamo parlato di un sacco di cose. Abbiamo parlato di come si fa la rivoluzione nell'arte oggi, come coniugare diverse attitudini, diverse professioni, diverse ispirazioni, e chi c'era sa, chi non c'era, boh, secondo me uscirà qualche estratto sul profilo Instagram di No Name Radio. Vi invito a seguire il profilo Instagram di No Name Radio, perché così potrete anche dare un volto e una corporeità a questa fastidiosa voce che è la mia, che sentite ogni giorno e magari, spero, vi faccia un po' di compagnia. Devo dire che ultimamente mi arrivano dei messaggi molto carini da persone che hanno scoperto questo programma per caso, l'hanno apprezzato, e per me è importantissimo, perché questo è un piccolo programma fatto in maniera quasi artigianale. Io sono completamente da sola nel metastudio di Via Asiago in questo momento, e insomma mi fa piacere vedere apprezzato, valorizzato il mio lavoro, perché se no che lo famo a fa? Va bene, dopo questa introduzione preziosa, lasciamo spazio alla musica che tanto amorevolmente ho selezionato per voi questa settimana, e in maniera un po' magica, diciamo, volevo iniziare questa settimana breve, diciamo, con il pezzo di un gruppo al quale sono molto affezionata fin proprio dalla più tenera età. Veramente erano uno dei miei gruppi di riferimento negli anni del liceo, so ancora a memoria penso metà dei testi delle loro canzoni, grazie alle quali ho imparato un inglese particolarmente elegante, devo dire, e soprattutto ho visto un po' come un segnale divino e positivo il fatto che ci sia una gigantografia del frontman di questo gruppo nella redazione di No Name Radio. E quindi la prima volta che ci sono entrata mi sembrava di stare nella mia cameretta da ragazzina, e quindi ho pensato, citando una canzone dei Talking Heads, "This must be the place", questo dovrebbe essere il mio luogo. E quindi ascoltiamo per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkammer "This Charming Man" dei miei amatissimi The Smiths, dal loro primo disco del 1984.

Gli Smiths su Wunderkammer, ascolto questo pezzo e regredisco ai miei 17 anni, quando avevo letto praticamente tutta la bibliografia di Oscar Wilde e di altri decadenti, e mi sentivo un po' una dandy de Noartre, corroborata dai testi appunto elegantissimi, barocchi, ottocenteschi dell'ottimo Morrissey, all'epoca ottimo, poi un po' sbroccato, come spesso accade a questo tipo di artisti. Ma d'altronde io nasco fan dei CCCP e Giovanni Lindo Ferretti, quindi insomma sono abituata a questi artisti che a un certo punto ma sbroccano, poi cambiano la loro visione del mondo, poi dipende insomma dai punti di vista. In ogni caso, io nonostante sia appunto una grande fan degli Smiths, per preparare questa puntata in relazione a questa canzone che abbiamo appena ascoltato, ho scoperto una cosa che non sapevo assolutamente, cioè che questa canzone nasce anche un po' dall'invidia e dalla gelosia, e vi spiego adesso perché. Pochi giorni prima di scrivere This Charming Man, che comunque tra tutte le canzoni degli Smiths a parer mio è una di quelle con il riff di chitarra veramente più proprio indimenticabile, Johnny Marr, il chitarrista degli Smiths, aveva sentito in radio un pezzo degli Aztec Camera, Walk Out to Winter. Questi Aztec Camera erano un gruppo diciamo secondario dei primi anni 80 inglesi, però condividevano la stessa etichetta, la Rough Trade. Sente questa canzone e gli piace così tanto che confessa di provare della gelosia, cioè gli piace. Da questa competitività ha scritto una canzone che aveva diciamo un riff di chitarra leggermente simile, però più ritmata e in tonalità maggiore rispetto a questa canzone che vi ho citato. Compose in preda a questo delirio nevrotico l'intera canzone in una sola sessione, e quindi è così che nacque This Charming Man, perché a volte la competizione, per quanto possa diventare chiaramente tossica, estenuante, eccetera, e migliora gli artisti, li spinge a fare di meglio, insomma, quando è sana. Oddio, poi non so quanto fosse effettivamente sana, che rapporto ci fosse tra i due gruppi, però se nasce This Charming Man, sicuramente questa competizione ha fatto delle cose buone. Quindi volevo appunto raccontarvi questa storia, perché capita insomma che... A me è capitato, lo ammetto, vedere il lavoro di qualcuno che mi piaceva che così tanto da pensare avrei voluto farlo io, e questo mi ha ispirato a diventare poi una, insomma, base al lavoro che facevo in quel momento, un'autrice, una conduttrice, una creativa migliore, ecco. Quindi a volte serve, quando è sano, quando la competizione è sana e c'è del fair play tra le parti, ecco. Comunque, adesso qualcosa di completamente diverso, un pezzo pazzo, uno di quei pezzi pazzi che in queste puntate in cui sono sola soletta a condividere la mia collezione musicale vi faccio sentire. Questo è un pezzo del 2011 di tale Ricky Eat Acid e si intitola Beautiful Girls, scritto con la U.

Beautiful Girls di Ricky Eat Acid dal disco Haunt You Forever del 2011. Come avete sentito, è un pezzo tutto pazzo, è uno proprio di quelli che metterei nella categoria pezzi tutti pazzi, perché tra l'altro fa un uso sapiente dei sample, rendendo totalmente irriconoscibile un estratto microscopico di 2 secondi di una canzone pop romantica del 2006 intitolata Summer in the City di Regina Spektor, cantautrice, pianista che ha scritto tante canzoni che mi hanno fatto battere il cuoricino in un periodo puberale, magari ve la faccio sentire la prossima settimana. Ed ecco, quel baby, quello lì è un micro pezzetto della canzone di Regina Spektor che Ricky Eat Acid ha deformato, ripetuto, reso appunto praticamente irriconoscibile, e ci ha costruito questa intera canzone, che infatti la prima volta che l'ho sentito ho detto: aspetta, c'è qualcosa di familiare. E tra l'altro questo disco del 2011 di Ricky Eat Acid, Haunt You Forever, è un disco veramente molto originale, perché è un disco fatto totalmente per caso, cioè per divertimento, per diletto personale, da un artista che faceva proprio tutt'altro genere, cioè faceva tipo emo garage in un gruppo chiamato Teen Suicide, e appunto nome eloquente considerando il genere che faceva questo tale Sam Ray, che praticamente a un certo punto si mette a spippolare nella sua stanzetta e si mette a fare, ma proprio per divertimento, dei pezzi che suonassero completamente diversi da quello che faceva di solito con il suo gruppo. Nasce Beautiful Girls, nasce Haunt You Forever. Ma perché nasce questo disco? Perché i suoi amici gli dicono: guarda bro, che no, non so se l'hanno chiamato bro, ma nella mia testa questa scena si è svolta chiamandolo bro, guarda bro che questi pezzi sono fichissimi, se non li pubblichi noi ci arrabbiamo, devono essere assolutamente ascoltati. E quindi lui ha scelto il nome Ricky Eat Acid e ha pubblicato questo disco qui molto bizzarro del 2011, che se vi interessa questa roba sicuramente vi piacerà. E adesso torniamo un po' nell'attualità con un pezzo dalla nostra redazione, perché è selezionato dalla redazione di No Name Radio, un pezzo dello scorso anno di un gruppo amatissimo che sono i Fontaines D.C., direttamente e orgogliosamente dall'Irlanda, e questo è Here's the Thing.

I Fontaines DC, che carini, io voglio, vabbè carini, poi insomma non è proprio il primo aggettivo che ti viene in mente se guardi le loro performance, ascolti la loro musica, però hanno la sensazione che siano delle brave persone, e poi vabbè appunto fanno un post-punk anche abbastanza diluito, quindi carino, dai carino, tra l'altro appunto ho parlato in varie circostanze della mia smodata passione per l'Irlanda, un paese dove non vedo l'ora di tornare, e gli irlandesi, popolo incredibile, molto più simile agli italiani, veramente molto di più di quanto avessi mai potuto credere, e appunto io vi suggerisco una cosa se siete a Roma, ma perché me l'ha appena detto Giulio Armeni in Arte e Filosofia Coatta, che è stato ospite qui mi sembra il mese scorso, lui fa pugilato in una palestra popolare del Tufello, e in zona questo sabato si terrà un torneo incredibile organizzato con scopo benefico con pugili della palestra popolare del Nomentano che si sfidano con pugili irlandesi e pugili palestinesi in una grande giornata, diciamo, di sport transnazionale, ovviamente con obiettivo benefico. Si chiama, potete informarvi sui canali di Box contro l'assedio, mi sembra insomma un'iniziativa importante, e ve la volevo dire, magari tra di voi ci sono fan del pugilato. Io non so assolutamente niente di pugilato, però mi piace l'idea di vedere delle persone che si menano in maniera consenziente, e quindi forse troverete lì anche me sabato pomeriggio. E niente, allora, detto ciò, ci spostiamo dall'Irlanda al Canada con un pezzo selezionato dal primo disco di un gruppo canadese molto curioso, che si chiamano i Soons con due U, e questa canzone in maniera un po' narcisistica che ho scelto ha il mio stesso nome, anzi il mio stesso cognome, si chiama Arena.

E questi erano i Suns, o Suns, in base a come li vogliamo pronunciare, dal disco Zero SQC del 2010. Questo pezzo si chiama Arena. Io sono, forse non a caso, Giada Arena e ora stai ascoltando Wunderkammer su No Name Radio. Allora, in questo martedì che permessa tanto di lunedì, ve lo dico perché, come vi accennavo all'inizio della puntata, ieri non c'è stata la diretta perché ero di ritorno dal Salone del Libro, quindi oggi mi sento un po' lunediata. Lunediata, mi piace questo aggettivo, tipo come sono lunediata oggi. Bello, bello, lo ridirò. Forse, non lo so, vabbè, in questo martedì che sembra lunedì io ho scelto qualche pezzo che ci tira un pochino su e il prossimo merita un'introduzione biografica. Perché come forse ormai avrete imparato, io sono veramente affascinata dalle persone con una vita avventurosa. Cerco di invitarle a partecipare alla mia trasmissione come ospiti, riproduco la loro musica, racconto le loro storie, che poi è un qualcosa che nella vita ho sempre fatto, insomma, anche se vi andate a vedere le cose che ho fatto prima di Wunderkammer, a me gli strambi, quelli che cambiano vita, sbroccano, lasciano tutto, quanto mi piacciono. E quindi oggi per voi ho selezionato Juana Molina. Juana Molina viene dall'Argentina ed è un personaggio incredibile, perché innanzitutto, se non erro, è nata negli anni 60 o primi 70, quindi insomma è una signora in attività da un po' di tempo e è la figlia di un cantante di tango, Orazio Molina, e di un'attrice, Ciunciuna Villafagne, scusate la pronuncia veramente agghiacciante. E da ragazzina, da giovanissima, è diventata famosa nel paese natio, appunto l'Argentina, come attrice comica, partecipando a varie trasmissioni televisive e addirittura nel 91 come protagonista del suo stesso show, Juana y sus hermanas, Juana e le sue sorelle. Ma all'apice della sua carriera, della sua popolarità, Juana Molina dice: ma a me non mi va di fare l'attrice. Probabilmente non in romano, in spagnolo, però lo immagino così questa interazione. Lascia il lavoro d'attrice e inizia a fare la musicista. Però non è che fa la musicista pop, la pop star, come avrebbe potuto tranquillamente fare, appunto, ripeto, un'attrice comica della televisione argentina. Si mette a fare della musica sperimentale. Qua, diciamo, una definizione del suggenere che ho trovato è folktronica, quindi molto ricercata, molto bizzarra. Lei polistrumentista e ha fatto delle cose bellissime, è tuttora in attività, ci sono tra l'altro delle performance live molto belle su YouTube. E io, che dire, da ex attrice pentita, come ho raccontato nelle puntate, sicuramente quella con Daniele Rienzo, ma probabilmente anche in quella con Chiara Del Zanno, sì, parlavo della mia smodata passione per Goliarda Sapienza, anche lei attrice pentita, poi diventata scrittrice, carcerata, partigiana, un sacco di altre cose. Ed ecco, e quindi oggi vi ho presentato Juana Molina, vita bellissima. Andiamo ad ascoltare un suo pezzo del 2017 intitolato Halo, in inglese, o Halo, se vogliamo pronunciarlo un po' alla spagnola, e questa canzone si intitola Paraguaya.

E questa era Paraguaya di Juana Molina, una grande. Vi raccontavo dei cenni della sua biografia prima di ascoltare questo pezzo, spero che vi sia piaciuta. A me piace molto, la trovo molto raffinata, molto anche onirica. Mi piace tanto. Brava Juana Molina, ti voglio bene. E tra l'altro ho trovato una curiosità che mi porta a raccontarvi una storiella magica. Lo dicevo dalla prima puntata, io sono afflitta da un terribile e debilitante pensiero magico, quindi io quando posso infilarvi un po' di magia sono contenta. E quindi il titolo del disco di Juana Molina, dal quale è tratto questo pezzo, quindi Halo o Hello, anche qui dipende come lo si pronuncia, è un riferimento alla cosiddetta luz mala del folklore rioplatense, del Rio della Plata, appunto in Argentina, luogo d'origine di Juana Molina. Che cos'è la luz mala? La luce maligna è la traduzione locale di quello che noi chiamiamo il fuoco fatuo, che di solito, insomma, la tradizione afferma che si tratti di fiammelle blu celesti, insomma, in base a ciò che appare in quel momento per ragioni squisitamente fisiche, chimiche, scientifiche. Ecco, questo fuocherello che nei luoghi nebbiosi ed umidi, in particolare boschi, fluttua, e ci sono varie leggende locali. Appunto, secondo questa leggenda del folklore argentino, flutterebbe sopra i luoghi dove sono sepolte delle ossa. Ma in realtà io ho scoperto che le leggende legate al fuoco fatuo cambiano in base alla cultura. Per esempio, per gli antichi egizi il fuoco fatuo appare quando una persona è stata virtuosa nel corso della propria vita terrena, così tanto che la sua anima genera luce, si illumina e dà origine ai fuochi fatui. Quindi se tu sei stata una brava persona in vita, più sei stato bravo, più il tuo fuoco fatuo brillerà. Invece nelle credenze popolari occidentali, diciamo occidentali essenzialmente cristiane, l'interpretazione era esattamente l'opposta, cioè quando è che si manifesterebbe il fuoco fatuo degli spiriti dei morti? In particolare quando si tratta di anime dannate o anime sospese, anime del purgatorio, oppure di bambini non battezzati, del cosiddetto limbo. E in quel caso si genera il fuoco fatuo. E quindi niente, io ringrazio Wunderkammer che mi permette di scoprire queste interessanti curiosità quando vi devo preparare le puntate, cerco le canzoni e poi cliccando di link in link finisco in angoli poco conosciuti dell'internet, delle enciclopedie e dell'aneddotica. E quindi oggi sapete anche voi delle cose sui fuochi fatui. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo vintage, diciamo, che per un attimo ci porterà in un'altra epoca. Si tratta di This Old Heart of Mine dei The Allay Brothers, un gruppo statunitense nato negli anni 50.

This Old Heart of Mine dei The Isley Brothers, che bello, ve l'avevo detto che la selezione di oggi serviva a mettervi di buon umore, con me sta funzionando, ve lo dico. E tra l'altro The Isley Brothers, brevissima parentesi, sono uno dei tanti gruppi vocali, diciamo R&B soul, nato tra gli anni 50 e 60 negli Stati Uniti, insomma, che c'era abbastanza questa tradizione di mettere insieme dei fratelli e farli cantare. I più celebri sono ovviamente i Jackson 5, bambino Michael Jackson con i suoi fratelli, inizio della sua folgorante carriera e anche realisticamente di tutti i suoi traumi estremamente radicati nell'infanzia. Ma non siamo qui per fare un'analisi freudiana di Michael Jackson, anche perché secondo me finiamo veramente in un luogo oscuro. Però volevo soltanto dirvi sugli Isley Brothers che in realtà loro sono gli autori originali di Twist and Shout, che un pezzo che verrà reso celeberrimo dai Beatles, e non tutti sanno che Twist and Shout non è dei Beatles, è degli Isley Brothers del 1962. E visto che ci piace fare i secchioni sulla storia della musica, anzi non è che ci piace a me, mi hanno dato un programma e mi sento legittimata a straparlare di queste buffe storie che ho accumulato in 33 anni di ascolto compulsivo di musica. E quindi andiamo a un'altra bella curiosità, che è il titolo del pezzo che stiamo per ascoltare, di un artista chiamato Giuliano Sorgini. E che dite? Prima l'ascoltiamo e poi ve lo racconto? Forse sì, prima l'ascoltiamo e poi ve lo racconto. Questo pezzo si intitola appunto Curiosità ed è del 1980.

Giuliano Sorgini con Curiosità, un pezzo bizzarro, interessante, strumentale, estivo, con una storia interessante. In realtà non tanto il pezzo quanto Sorgini, perché chi è Giuliano Sorgini? No, qua è partita una canzone a caso. Va bene. Che ride, ascoltiamola, poi vi racconto. Ratatà di

E questo era Ratatata di Mahmood, che è partita completamente a caso, veramente, vi giuro, era nella mia scaletta di oggi, però sarà che prima ho evocato gli spiritelli dei fuochi fatui e mi hanno voluto fare il dispetto, mi hanno detto fatti gli affari tuoi, non parlare di noi, e noi ti facciamo partire Mahmood a caso mentre stai facendo della divulgazione musicale sulla vita e la carriera e le composizioni di Giuliano Sorgini? Forse sì. Forse sì, e vabbè, questo è il bello della diretta, come spesso si dice. Comunque, questo non mi impedirà di raccontarvi, perché adesso è il terzo tentativo che faccio, la vita e la carriera di Giuliano Sorgini. Chi è Giuliano Sorgini? Ha lavorato per anni per l'audiovisivo, è un compositore italiano, ha lavorato per il cinema, per la televisione, occupandosi più o meno di qualsiasi cosa.

cosa, veramente programmi televisivi, cinema di genere, cinema d'autore, serie, veramente di tutto, però ha trascorso gran parte della sua carriera, diciamo, ai margini del cinema ufficiale, che all'epoca riconosceva di più compositori, insomma c'è una straordinaria tradizione di compositori di musica da film italiani, insomma Morricone, Piccioni, insomma chi più ne ha più ne metta, e il poro Sorgini è rimasto abbastanza ai margini, appunto occupandosi soprattutto di televisione e di cinema di genere, e a un certo punto nel 96 si ritira in campagna nella sua casa di Sacrofano in provincia di Roma, dove è morto lo scorso anno. Però mentre era dimenticato, diciamo, dalla scena ufficiale mainstream italiana, questo suo isolamento è andato ad alimentare il suo mito tra i collezionisti, gli amanti della musica, diciamo della cosiddetta library music italiana, di culto, insomma, tra i musicofili di tutto il mondo, e nel frattempo quindi i vinili delle sue composizioni sono arrivati a dei prezzi record ed è stato campionato da artisti incredibili tipo Jamie XX, Busta Rhymes, però appunto se uno va a vedere veramente ce ne sono tanti. E il disco da cui abbiamo ascoltato Curiosità si chiama Lavoro e Tempo Libero, è del 1980 ed è un disco veramente preziosissimo, perché è stato pubblicato da questa etichetta chiamata Goldfinger, realizzato per accompagnare una serie di documentari della RAI, quindi di questa azienda per la quale ho il piacere di lavorare, che nel 1980 ha fatto giustamente comporre della musica per i propri documentari all'ottimo Giuliano Sorgini, e che quindi ha colto l'occasione per fare questi pezzi con le sonorità, diciamo, funk, groove, lounge e altri aggettivi in inglese, diventando poi uno dei dischi, diciamo, più amati a livello internazionale, come vi dicevo, della cosiddetta library music. Cioè per library music io intendo, traducendola in maniera, diciamo, ufficiale, come musica per sonorizzazioni, tutta quella musica che viene composta per accompagnare dei prodotti audiovisivi. E invece poi ho fatto sentire Mahmood, perché negli ultimi giorni, non lo so, sarà l'aria estiva, sto ascoltando tantissimo Ratatà, un pezzo tra l'altro ispirato proprio da un film che è City of God, un film brasiliano di Fernando Meirelles, e anche il video lo va, insomma, abbastanza a richiamare. E qualcosa che mi colpisce tanto di questo pezzo di Mahmood è che, per quanto suoni come una hit estiva, la hit estiva che è, in realtà secondo me è un pezzo, diciamo, di denuncia sociale, lo dicono anche poi tra l'altro i commenti al video ufficiale, cioè racconta essenzialmente la vita in alcune periferie italiane, in alcune, forse tutte le periferie italiane, insomma, in realtà marginalizzata e tutto il resto. Quindi bravo Mahmood che usa il pop per parlare di queste cose. No, scusate, perché io vi volevo dire tutto quello che vi volevo dire, nonostante il fatto che oggi la musica abbia deciso di partire di sua sponte. E a proposito di canzoni intelligenti, adesso andiamo ad ascoltare dalla nostra rotazione un pezzo dal nuovo disco dell'intelligentissima Madame. Questo è il suo featuring con Marrakesh, intitolato Volevo Capire.

Ed eccoci qua con gli ottimi Madame Marrakesh, due degli artisti più saggi della nostra scena musicale, diciamo più mainstream. E allora, che dire? In realtà io qua mi sono resa conto che sono le 19:28, siamo addirittura d'arrivo, volevo farvi ascoltare un altro pezzo che abbiamo selezionato dalla nostra rotazione, un pezzo che non vi aspettereste di sentire da me. E quindi, allora, inizio con i saluti. Io vi saluto, io vi ringrazio per l'ascolto, per essere stati con me in questa pazza oretta in cui è successo di tutto, abbiamo ascoltato musica assurda, abbiamo ripercorso storie tendenzialmente dimenticate, Juana Molina, Giuliano Sorgini, tutti artisti che spero poi approfondiate nella vostra vita privata, perché meritano comunque di essere riscoperti o non essere dimenticati. Vi do appuntamento a domani, che appunto in via del tutto eccezionale avremo un ospite di mercoledì, perché come vi dicevo questa settimana è stata un po' speciale. Si tratta del giornalista Leonardo Bianchi, esperto di teorie del complotto, quindi se ne vedranno delle belle, gli farò tantissime domande, e se siete appassionati insomma di questi temi vi consiglio di ascoltare tutto il mondo delle fake news, anche della polarizzazione online. È una puntata che percepisco un po' in continuità con quella di Beatrice Petrella che avete ascoltato se non erro 2 settimane fa, e in ogni caso trovate disponibili eternamente on demand su Rai Play Sound tutte le puntate con gli ospiti di Wunderkammer. Invece vi ricordo che queste qui in cui sono da sole e vi faccio ascoltare la musica, o le sentite oppure le perderete per sempre, a meno che non seguiate la playlist di Wunderkammer con tutte le canzoni su Spotify. E niente, dovrei avervi detto tutto, non ho dimenticato niente, e in maniera forse anche un po' dadaista chiudo questa puntata lasciandovi a un artista che io mi sto forzando di riscoprire nonostante l'abbia schifato per anni, perché ho capito che tutto sommato è stato una giovane vittima dei peggiori meccanismi dell'industria musicale. Sto parlando di, reggetevi forte, Justin Bieber, che per me al Coachella ha fatto una cosa super punk, cioè praticamente si è preso qualche milione di euro per mettersi a guardare YouTube con un pubblico di migliaia di persone e vedere dei suoi video di quando era piccolo. Genio. Justin Bieber, questo è Yukon, e noi ci sentiamo domani alle 18:30 in diretta su No Name Radio e Rai Play Sound con Wunderkammer e il mio ospite Leonardo Bianchi. Buona serata e grazie per l'ascolto.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale la

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: sure. I'm committed and I know that you saw it.
1: Look, back off the

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre...

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

torno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

nasco senza niente, mio nonno che mi cresce. Mamma aveva 20 anni, pensa se ora avessi un figlio. Mia nonna non mi sente, lassù non hanno amplifon. Provo ad arrivarci forse quando farò un disco di platino. Non toccherò una donna, non farò come l'infame di mio padre. Grazie al mio nuovo padre che ha salvato mia madre. Vederla piangere è stato bruttissimo, ma i problemi dentro all'alcol giuro non galleggiano. Sanno nuotare benissimo, sono ironico però c'ho fame. Voglio da mangiare perché è tutta una maschera che maschera il dolore.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonno.

0: 1, 2, 3. No. No. Sono sbagliato.
1: Io sono jazz, cool come Chet, freak come Ernest, freak come manco l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop, come Bird. Troppo sud per il nord, troppo nord per il sud. Troppo sis per il bro, troppo bro per le sis. Troppo shit per i set, troppo set per gli chic. Troppo lì per la gang, troppo gang per l'elite. Io non mi cerco nessuno, nei salotti, nei bordelli. Sono troppo poco, troppo tanto. Tu sei troppo pop, pop, pop, troppo pop, pop, pop.
2: Gulo.
1: Pop, pop.

Sto con due studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty.

Dennis Pluto. Yeah.